arriva il nord, ed io frattanto dall'alto canto, con questa e quella può amoreggiar, può amoreggiar, può amoreggiar. Aglia mia lista, d'una mattina, una decina per diventar. Aglia mia lista, d'una decina per diventar. Senza di piazza, qualche ragazza, ecco come quella che ricamminò. Aglia mia lista, d'una mattina, una decina.